0: com'è la marcia?
1: Ma in fa maggior.
2: Una marcia per favor, per la figlia dell'amor. Una marcia per favor, una marcia per favor, una marcia per favor.
0: Ma insomma, com'è questa marcia?

Non sono una signora, Loredana Bertin kienet rebħet bija il-Festival Bar tal-1982. Jimmy Fontana.